0: Radio SI Traffic Update.
1: Prisluhnimo najprej prometno-informacijskemu centru in v današnjem popodnevu je z nami Sonja Mihelčič. Pozdravljena.
2: Ja, lep pozdrav tudi vam. No, na ljubljanski vzhodni obvoznici so odstranili posledice prometne nesreče med industrijsko cono Moste in Zadobrovo proti Štajerski. Promet sedaj tam ponovno poteka tekoče. Je pa zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamude za približno 20 minut. Upočasnjen promet pa še vedno tudi na primorski avtocesti, nekaj predpostojno proti Ljubljani in pa še na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. No, od jutri dalje pa do 6. septembra pa bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. V času turistične sezone bo to ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro. Potem pa še ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro. No, Štajerska avtocesta pa bo v noči na nedeljo med 21. in 5. uro zaprta med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, prav tako bo zaprt tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Uvoz Šentjakob proti Ljubljani pa bo zaprt od sobote od 6. ure do nedelje do 22. ure. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je prestavljena na ponedeljek 6. julij, zapora bo predvidoma od 17. ure dalje pa do 12. julija. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
3: Il centro informazioni sul traffico segnala un intenso movimento veicolare sulla rete stradale e autostradale del paese con diversi rallentamenti. Sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana si registrano rallentamenti tra Rasderto e Postumia in direzione Lubiana, nonché su singoli tratti tra Logatec e Brezovica verso la capitale. Sull'autostrada della Stiria, Štajerska, il traffico è rallentato tra lo svincolo di Dramlje e la galleria Pletovarje in direzione Maribor. Attenzione, la tangenziale est di Lubiana è chiusa a causa di un incidente stradale tra la zona industriale di Moste e Zadobrova in direzione della Stiria. Il traffico è deviato sulla tangenziale nord della capitale. Sulla tangenziale ovest di Lubiana, a causa della presenza di sabbia sulla carreggiata, si registrano rallentamenti in corrispondenza dell'immissione Brdo in direzione Cosese.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: And because of road work, still around a 10-minute long delays on the A1 highway from Koper towards Ljubljana. That's between Razdrtom and the Rauber Komanda rest station towards the capital. Otherwise, no other major traffic problems to report. Please drive safely.
2: Viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala un intenso movimento veicolare su tutta la rete autostradale e stradale del paese con diversi punti di rallentamento. Sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana si registrano code e rallentamenti tra lo svincolo di Razdrto e l'area di servizio di Rauber Komanda in direzione della capitale con ritardi stimati fino a 20 minuti. Sull'autostrada della Stiria il traffico risulta rallentato tra lo svincolo di Dramli e la galleria Pletovari in direzione Maribor con tempi di percorrenza maggiorati di circa 15 minuti. Sull'autostrada della Stiria, nelle gallerie di Golorebro e Pletovari, a causa della circolazione a doppio senso di marcia attualmente in vigore, è prevista una limitazione di altezza per i trasporti eccezionali in entrambe le direzioni. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione, mantenere la distanza di sicurezza e valutare eventuali percorsi alternativi.
3: Prometni servis Radio SI.